Fama. Hena non le monati le biti twenga fela selimela morning drive show. Hemo e for ona ki wabana ba kwa. Omonati. Batla ribila o ya thabisa.

Neng kapaninga ntate tohlang. Thapelo ya morena nkhono matshepo. Thapelo ya modimo nkhono ai ditopitopis. Senkuni le morena masisi. Sono kaya mempo magema. Katapelo nkhono wa mafahla. Kya phela morena masitha. Kya phela ausbonolo party.

mohau wa morena wa rona kopano le matshediso a moya o halalelang di tle di be le rona boleleleng ba letsheare go fitlheleletse re kopana gape lenaneong a le tshwanang tsena tsotlhe ge di kopa tlasa lebitso le maatla la morena wa rona Jesu Kriste ena a ileng a šwa a re gatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng amen.

tsang kwang di sa tshehetse tekano ho latela boithuto ba lenaneo la matjhaba la ntshetsopele UNDP. Re phetela ka tsa boemo ba lehodimo. Lehodimo le hlakile boholo ba dibaka ho abata ho isa ho bata haholo ka moya o fokang le bobebe serame seletse dibakeng tse ding ho seng hona. Ho ka lebellwa hore lehlake boholo ba dibaka ho phole ho isa ho e ba mahareng empa ho bata dibakeng tse ding ka maloteng. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe. Momedi ditaba di fella mona mamela tsa Senyesemane metsotsong e 10 le 15 ka mora hora ya bosupa.

0: amedire ha ho le tsena ke tlekile bo he tebello jane ka ditaba tsena tse a qetang re balla tsona tsa mensotswe mashume mararo ka mora hora ya bo tshelela re hatela pele mo mamedi ha ho le tsena ha re ke re tle ka mona ka magaleng roship krimin le magaleng roship tlazarini mamedi dikolo tsena ditswakilwe ka morobei morobei ona ona le magabane a mangata bakeng sa letlalo la hao ona le di vitamin A C and E le di mineral e leng dimatlafatshe di hahamaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo gore le seke la tsofala ka pele la swebana le dula le ntšhafetse le le boreledi morobei ona ona le o le ka bona e thusang letlalo gore le dula le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lekgala le na ka bolona le tlhwekisa letlalo krimi ena ya magaleng roosip e sentse e tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena moamedi magaleng roosip le magaleng roosip tlazarin di a ngobela letlalong la gago le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopho pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le gona go thibela ditlhabela le dithethekwa di thusa go thibela le gona go fedisa ditorong di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema ditlapedi ditšhubaba mosolo jwalo jwalo gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago krimi tsena tsa magaleng di monko o monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo wa phamise tlhoka boitshepo ga le ka gare o batho di puteo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng ga le malenyatso o be le boitshepo ka magaleng roosip boloka tšhelete sebedisa ditlhaiswa tsena tsa magaleng tsona di keke tsa go phoqa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya gotlhe ka gare go na gopola ga e se magaleng ga se yona
1: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
2: PCFM your pulse our beat
0: mamedire ga metsotso e le lesome le metso e robedi tsena fela pele ge fitlha goreng ya bosupa ke boele re tswele pele gape hemo mamedi re mo jwale hemo mamedi re ntseng re o fa gore na lefapha lena la ditsela tlhaloso ya lona ke efe mabapi le ditsela tse e tswang ka gare go naga ya lesotho ka mona tse dingwe tsa tsona hemo mamedi o se o ile a di utlwa gore na ke go tloa go kae go ya go kae tse dingwe tsa tsona di tlotla di keng ntshwa sekontiri kapa letshwana tse dingwe tsona hemo mamedi ke tseo di tlatla di maatlafatswa fela gore di tloswe mogweng wane wa letlotlojane tse dingwe ke tseo mo mamedi go e tswang design gore re bone kare go ka ba letsela mo nam mme mo mamedi ge re tswele pele ka tsona ditaba tsena tseo re ntseng re o fa tsona bele o tlo ikutlwela tsona ga re ntse re tswela pele tsena he mo mamedi ge khutlela gona mona mo re o fang ka lefapha lona lena la ditsela

di jolo ka tseding morning relo nna ke thabetse bafana bafana o re ke nna lebo a ke tsape batla sebetsa handle ho ya pele e be jwala ha ba relax no ho re nyane le shema ka tatla ka qoqa le o buisana jolo le Dr. Mate ke tsebisa bo philo bo botle ba kelello e bile ke mo hlabuli tle re utlwa lo tse ba fela ho re na mohlomong he tseding tsa dintho tse o golokelang hore re nne re di ele hloko bena ke di femo mamedi tseding tsa dintho tse o golokelang hore re nne re di shebe ha re shebile bo philo ba gona bo botle ba kelello e bena ke di feng 6200956 ke la ka bona molaetsa ka mane ka Facebook o re nrilo dumela be ke na eng rutile mamello o re jo ntwe jwalo bunyane ha ho hotse eh ha ho tsane ne yeah

0: Panna kharage tsa re sotho o shanka. Ka botlhatseke motho o yo be ditaba. Maotong pele phatswa ya Floshemi in Tshwane. Stilini se se putswa ke se kistini botomo o di makausi. Button down e metopa e ntikane. Rally skaraka monandi le hitting ke mametse anta dai mo go me afatse e se bidiswang go etsa timi
1: PCFM, your pulse, our beat.